Ciao Antonella, tanti auguri al tuo 60° compleanno e ti dedico una canzone di Eros Ramazzotti, una storia importante. Ciao da tuo cognato Antonio, da Casalguidi. Ciao ciao.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

0: Tanti auguri sia per il tuo compleanno. Ti auguro tanti auguri. Ti dedico la canzone Su di noi.
1: Ciao zia, tanti auguri, buon compleanno da Vincenzo,
2: Simona
0: e Patrice.
3: Ciao zia, auguri.
4: Ciao ciao.
1: E la canzone è Su di noi di Pupo.